Matt Shavot. Jimmy Hoodlatula. Asu Edgele Fanoi. Yes, Tahoot Baba Eat. Wango Tahama. Anyo Hedlo.

0: dopo le dati.
1: A ti che passes, le dato. Complete. Gamashir complete. Yaffe complete. Hai, Edida, hai.